2 na 43, ho mutsurunga mpfukeni. Mutsurunga mpfukeni ho yo. Ho mutsurunga mpfukeni.